0: Guarda come la città gioca con i colori. Con ogni battito che ci unisce e ci sostiene. Una canzone di gioia, forte e vera. Nei nostri cuori, perfetta.
1: Quindi alza la musica, lasciaci danzare.